la musica. Lo suono dalle città sta respirando. La musica è la sinfonia della natura.